0: me quedo. Si fai vedere affordable, viene.
1: $27.72 default crew.
2: Copy that, 16.04.